your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

0: are numero uno for Tejano. Tejano 1600. Numero uno for Tejano. Más de tu música. More of your music. Tejano 1600. Numero uno for Tejano.
1: Del

your favorite Tejano singers singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno for Tejano.

Garcia Brothers. We are numero uno for Tejano. Tejano 1600. Numero uno for Tejano. Back with more de La Onda Tejana.

Tejano Singers, singing your favorite songs on your numero uno for Tejano. Tejano 1600, numero uno.